0: Ora lui dice di essere da solo.
1: Non è che non è che si sono delle cose.